0: sistema sulla colcia, yo.
1: Na na na.
2: La chimica che
1: na na na.
0: Panama Music.
1: Panama e Puerto Rico. Na, na, na.